ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: Radio Puglia.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Ti vedo.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Radio Puglia, da oltre 40 anni, una di famiglia.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Uno stato d'animo.

0: Radio Puglia.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Radio Puglia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Trepuzzi, Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: La canti, la balli, la ricordi.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Trepuzzi, Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego!

0: Radio Puglia sono le 6 e 34 minuti.
1: L'almanacco del giorno. Venerdì 12 giugno 2026. È il 163esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Guido e Sant'Onofrio.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Onofrio. Il nome ha origine egizia e significa colui che sta sempre bene. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il bianco e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 12 giugno del 1965 i Rolling Stone lanciano la canzone I Can Get No Satisfaction, che diventerà uno dei brani più celebri della storia del rock. Singolo scritto da Mick Jagger e Keith Richards, è stato collocato alla seconda posizione nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone, mentre VH1 l'ha posizionata in vetta alla classifica delle 100 più grandi canzoni rock and roll. Nel 2006 è stata aggiunta dalla Biblioteca del Congresso nel National Recording Registry. Il riff di chitarra del brano è uno dei più celebri della storia del rock.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 12 giugno ricordiamo George Walker Bush, Margherita Hack, Francesco Renga.
3: Le frasi del cinema.
1: Sempre in alto, mira e va. Esci dalla mediocrità. Non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. Però, se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. Dal film La spada nella roccia.
3: Proverbio del giorno.
2: Nella casa in cui entra il sole non entra il medico. Proverbio brasiliano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 12 giugno 2026 pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Unire la teoria alla pratica è senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita, e ce la state facendo. Con un po' di pazienza infatti applicherete alla realtà le conoscenze acquisite con buoni risultati. Toro, il vostro umore è molto migliore rispetto ai giorni passati. Sapete affrontare i compiti con maggiore calma e i risultati, manco a dirlo, sono migliori. Capirete da soli che siete sulla giusta strada per raggiungere i vostri obiettivi. Gemelli, il semaforo è acceso sul rosso. Mancanza di concentrazione e indiscrezione saranno i vostri punti deboli. Non rassegnatevi e datevi da fare per rimettere in piedi la baracca. Se inciampate, rialzatevi. Cancro, per chi è alla ricerca di una nuova occupazione ci sono buone novità in arrivo, ma soltanto se le vostre carte sono più che in regola, altrimenti non sarà facile farsi notare, dovrete bussare a parecchie porte. Leone, potrete dedicarvi tranquillamente alle vostre occupazioni senza che nessuno vi venga a disturbare, ecco che allora il vostro rendimento sale e il capo vi gratifica con delle belle parole davanti a tutti, non si escludono anche buoni guadagni. Vergine, giorni in cui la vostra intraprendenza sarà premiata anche da maggiori opportunità lavorative. Questo perché di sicuro non vi farete scappare di mano le occasioni migliori che certamente avrete. Per i single è l'ora di mettersi alla ricerca di una storia vera. Bilancia, ritroverete equilibrio e serenità interiore lasciando andare le cose per il loro verso, senza ostinarvi a forzarle. Nella cura del corpo non siate troppo negligenti, né al contrario troppo allarmisti. Scorpione, gli astri vi sorridono e sotto la loro benevola luce tornate finalmente a occuparvi di certe faccende che negli ultimi giorni siete stati costretti a trascurare. Ascoltate i suggerimenti di un amico. Sagittario, piccoli problemi da affrontare che faranno saltare i vostri programmi e il vostro autocontrollo. Imbronciati e insoddisfatti non riuscirete a interagire come desiderate con il partner. Fortunatamente da domani le cose cambieranno. Capricorno, una buona giornata per voi. Potrete comunicare con chiarezza e onestà con tutte le persone che vi interessano. Se c'è qualcuno di speciale a cui da tempo vorreste far capire qualcosa, questa è la giornata giusta per farlo. Acquario, uno sguardo dal ponte vi mostra un'acqua azzurra, limpida. La settimana ora riprende slancio e interesse da parte vostra, ma anche delle stelle. Sarà facile come bere un bicchiere d'acqua, fare progressi, guadagnare e in qualche caso mettere a segno un bel colpo. Pesci, un filo di nervosismo oltre ad avvolgere l'intera giornata rischia di indirizzarvi su strade sbagliate, dove regnano complicazioni e intrighi. Di fronte a una responsabilità affettiva o professionale troppo vincolante, preferirete defilarvi opponendo un netto rifiuto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Fatta eccezione per un po' di ventilazione in aumento per questa giornata di venerdì, ventilazione nord-orientale, il rinforzo dell'anticiclone ormai prossimo. Dal fine settimana, quindi con il weekend, avremo stabilità che proseguirà indisturbata anche nel corso della prossima settimana con clima estivo, seppur con qualche nota sempre instabile nelle zone interne appenniniche. Per il resto, come detto, le temperature massime sono date in aumento nel corso di queste giornate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: La canti, la balli, la ricordi.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo,
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia, sono le ore 7.
1: Radio Puglia, news.
2: A sorpresa Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale, ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Fatta eccezione per un po' di ventilazione in aumento per questa giornata di venerdì, ventilazione nord-orientale, il rinforzo dell'anticiclone ormai prossimo. Dal fine settimana, quindi con il weekend, avremo stabilità che proseguirà indisturbata anche nel corso della prossima settimana con clima estivo, seppur con qualche nota sempre instabile nelle zone interne appenniniche. Per il resto, come detto, le temperature massime sono date in aumento nel corso di queste giornate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: Maurizio, in cambio saluti il mio cugina Teresa, Maria Teresa, da parte mia e di Noemi.
1: Maurizio, buongiorno da Storarella, 20 gradi, soce fredde e tirano un dacci.
2: Buongiorno Maurizio, dormito bene? Angela, risposta.

0: Ma di Franco Ricciardi, Treno. Non me l'hai mai fatta sentire, ti ringrazio.
1: Ma sì, Castedes, come non me l'hai fatta mai sentire? Mettiamo sempre Treno di, come si chiama, Franco Ricciardi, insieme a tutti gli altri personaggi. Tre personaggi sono. Ah, santa pazienza da Cosenza.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
10: A Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.
11: L'almanacco del giorno. Venerdì 12 giugno 2026. È il 163esimo giorno dall'inizio dell'anno.
12: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Guido e Sant'Onofrio.
11: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Onofrio. Il nome ha origine egizia e significa colui che sta sempre bene. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il bianco e la pietra associata è il topazio.
13: Accadde oggi.
11: Il 12 giugno del 1965 i Rolling Stone lanciano la canzone I Can Get No Satisfaction, che diventerà uno dei brani più celebri della storia del rock. Singolo scritto da Mick Jagger e Keith Richards, è stato collocato alla seconda posizione nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone, mentre VH1 l'ha posizionata in vetta alla classifica delle 100 più grandi canzoni rock and roll. Nel 2006 è stata aggiunta dalla Biblioteca del Congresso nel National Recording Registry. Il riff di chitarra del brano è uno dei più celebri della storia del rock.
13: Chi è nato oggi?
12: Tra i personaggi famosi nati il 12 giugno ricordiamo George Walker Bush, Margherita Hack, Francesco Renga.
13: Le frasi del cinema.
11: Sempre in alto, mira e va. Esci dalla mediocrità. Non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. Però, se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. Dal film La spada nella roccia.
13: Proverbio del giorno.

Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 12 giugno 2026 pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Unire la teoria alla pratica è senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita e ce la state facendo. Con un po' di pazienza infatti applicherete alla realtà le conoscenze acquisite con buoni risultati. Toro, il vostro umore è molto migliore rispetto ai giorni passati. Sapete affrontare i compiti con maggiore calma e i risultati, manco a dirlo, sono migliori. Capirete da soli che siete sulla giusta strada per raggiungere i vostri obiettivi. Gemelli, il semaforo è acceso sul rosso. Mancanza di concentrazione e indiscrezione saranno i vostri punti deboli. Non rassegnatevi e datevi da fare per rimettere in piedi la baracca. Se inciampate, rialzatevi. Cancro, per chi è alla ricerca di una nuova occupazione ci sono buone novità in arrivo, ma soltanto se le vostre carte sono più che in regola, altrimenti non sarà facile farsi notare, dovrete bussare a parecchie porte. Leone, potrete dedicarvi tranquillamente alle vostre occupazioni senza che nessuno vi venga a disturbare, ecco che allora il vostro rendimento sale e il capo vi gratifica con delle belle parole davanti a tutti, non si escludono anche buoni guadagni. Vergine, giorni in cui la vostra intraprendenza sarà premiata anche da maggiori opportunità lavorative. Questo perché di sicuro non vi farete scappare di mano le occasioni migliori che certamente avrete. Per i single è l'ora di mettersi alla ricerca di una storia vera. Bilancia, ritroverete equilibrio e serenità interiore lasciando andare le cose per il loro verso, senza ostinarvi a forzarle. Nella cura del corpo non siate troppo negligenti, né al contrario troppo allarmisti. Scorpione, gli astri vi sorridono e sotto la loro benevola luce tornate finalmente a occuparvi di certe faccende che negli ultimi giorni siete stati costretti a trascurare. Ascoltate i suggerimenti di un amico. Sagittario, piccoli problemi da affrontare che faranno saltare i vostri programmi e il vostro autocontrollo. Imbronciati e insoddisfatti non riuscirete a interagire come desiderate con il partner. Fortunatamente da domani le cose cambieranno. Capricorno, una buona giornata per voi. Potrete comunicare con chiarezza e onestà con tutte le persone che vi interessano. Se c'è qualcuno di speciale a cui da tempo vorreste far capire qualcosa, questa è la giornata giusta per farlo. Acquario, uno sguardo dal ponte vi mostra un'acqua azzurra, limpida. La settimana ora riprende slancio e interesse da parte vostra, ma anche delle stelle. Sarà facile come bere un bicchiere d'acqua, fare progressi, guadagnare e in qualche caso mettere a segno un bel colpo. Pesci, un filo di nervosismo oltre ad avvolgere l'intera giornata rischia di indirizzarvi su strade sbagliate, dove regnano complicazioni e intrighi. Di fronte a una responsabilità affettiva o professionale troppo vincolante, preferirete defilarvi opponendo un netto rifiuto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti!

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno ore 20:30 Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte in collaborazione con Radio Puglia.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

angelo. Non guardate troppo le donne, pensate a lavorare. Bendatevi gli occhi. Cosimo.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
11: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
12: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Maurizio Domenico da Fasano. Niente, voglio dedicare la canzone ad Angelo, una canzone di Nico Pandetta, Maresciallo non ci prendi.
1: Maurizio, tu hai fatta sola.
2: Maurizio, buongiorno, sono Pasquale Sonnarello, ti volevo dire stanno 20 gradi e il malore hanno fatto rosso.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Laura, voglio salutare con un grande bacio tutti i miei colleghi che mi sono vicini oggi.
4: Buongiorno.

0: ossa. Che da quando mi ha sposato, mo sono impazzito di lei.
1: Buongiorno Radio Puglia, Maria da Natura Viva. Vorrei dedicare oggi un saluto a noi, donne di Natura Viva, in maggior parte Giuliana.
2: Buongiorno Maurizio, senti che cosa è successo stamattina su questi panzani napoletane?
0: Sei il numero uno, Maurizio!
3: Mauri, Aco, Pagger!
4: Tanti auguri Angela!
5: Da Katia!
6: Da Luciana!
7: Marilena!
8: Da Lidia!
9: Pasqualina!
10: Andrea!
11: Mariella!

0: anniversario. E le cappe qua da paghe.
1: Oh, ma avete chiuso le porte stamattina?
2: Maurizio, buongiorno, Giovanni da bar, del panificio Roccotelli. Senti, vedi che anche noi abbiamo un animale in sede. Abbiamo la leonessa. Ce la saluti?
3: Ma era...

0: quando sono.
1: Sei finito, l'uomo tigre.
2: Matteo, Padre Pio, stai messo malissimo. Ciao.

0: Radio Puglia.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 12 minuti.
9: Radio Puglia, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: Fatta eccezione per un po' di ventilazione in aumento per questa giornata di venerdì, ventilazione nord-orientale, il rinforzo dell'anticiclone ormai prossimo. Dal fine settimana, quindi con il weekend, avremo stabilità che proseguirà indisturbata anche nel corso della prossima settimana con clima estivo, seppur con qualche nota sempre instabile nelle zone interne appenniniche. Per il resto, come detto, le temperature massime sono date in aumento nel corso di queste giornate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: della mia squadra della ditta Santa Maria, maggiormente Rosanna e tutte le mie amicone. Un bacione, le mani all'uva!
1: Maurizio, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia.

0: Buongiorno a tutti.
1: Radio Puglia.
0: Saremo insieme fino alle 12.30. Giornata lunghissima. Fine settimana. E la disoccupazione a qualcuno è arrivata. E andiamo a fare shopping.
1: Radio Puglia.
2: Si c'è bosca, si.
3: Va bene lo stesso.
1: Radio Puglia.

0: Hai capito?
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare un saluto ad Ada Aiesta, di noi Castro.

0: Saverio dell'azienda Tenda Maggi di Bari. Saverio, sei pronto per andare a Stoccarda?
1: Buongiorno da Mimmo, alla squadra di Pachita.
2: Maurizio, buongiorno, un saluto da Antonio Michele, da Carbonara, come sempre, in mezzo a lei.
3: Buongiorno, Radio Puglia, volevo salutare Leo, Louis Vuitton.
4: Buongiorno Maurizio, assistenza, tutta una pigliotta, tranne io.

0: Mugrette, Giuseppe Pulenga da Bitonto.
1: Buongiorno Maurizio, devo salutare mio zio di Bitetto, Beat Brain.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Ruben il maiale che oggi sta pittando la cucina.
3: Radio Puglia, ho fatto richiesto una dedica per Gino Bocconi Anna, me li

0: Dagliet perché c'è stamattina. Radio Puglia vuole salutare il mio collega Giannoccaro.
1: Maurizio, ti seguo su OnlyFans, sei molto bravo.

abbiamo salutato Angela di Bivagno, ieri ci ha fatto passare una bellissima giornata, ci siamo fatti un sacco di risate, io sono stato a ridere fino a ieri sera, fin quando sono andato a dormire.

0: per me.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Ti svegli col mal di schiena e

0: materasso che vuoi tu. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 12 giugno 2026. È il 163esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Guido e Sant'Onofrio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Onofrio. Il nome ha origine egizia e significa colui che sta sempre bene. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il bianco e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 12 giugno del 1965 i Rolling Stone lanciano la canzone I Can Get No Satisfaction, che diventerà uno dei brani più celebri della storia del rock. Singolo scritto da Mick Jagger e Keith Richards, è stato collocato alla seconda posizione nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone, mentre VH1 l'ha posizionata in vetta alla classifica delle 100 più grandi canzoni rock and roll. Nel 2006 è stata aggiunta dalla Biblioteca del Congresso nel National Recording Registry. Il riff di chitarra del brano è uno dei più celebri della storia del rock.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 giugno ricordiamo George Walker Bush, Margherita Hack, Francesco Renga.
2: Le frasi del cinema.
0: Sempre in alto, mira e va. Esci dalla mediocrità. Non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. Però, se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. Dal film La spada nella roccia.
2: Proverbio del giorno.
1: Nella casa in cui entra il sole non entra il medico. Proverbio brasiliano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Venerdì 12 giugno, ore 19, Fabio Macaluso. Ore 21, Mauro Pescio. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 12 giugno 2026 pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Unire la teoria alla pratica è senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita, e ce la state facendo. Con un po' di pazienza infatti applicherete alla realtà le conoscenze acquisite con buoni risultati. Toro, il vostro umore è molto migliore rispetto ai giorni passati. Sapete affrontare i compiti con maggiore calma e i risultati, manco a dirlo, sono migliori. Capirete da soli che siete sulla giusta strada per raggiungere i vostri obiettivi. Gemelli, il semaforo è acceso sul rosso. Mancanza di concentrazione e indiscrezione saranno i vostri punti deboli. Non rassegnatevi e datevi da fare per rimettere in piedi la baracca. Se inciampate, rialzatevi. Cancro, per chi è alla ricerca di una nuova occupazione ci sono buone novità in arrivo, ma soltanto se le vostre carte sono più che in regola, altrimenti non sarà facile farsi notare, dovrete bussare a parecchie porte. Leone, potrete dedicarvi tranquillamente alle vostre occupazioni senza che nessuno vi venga a disturbare, ecco che allora il vostro rendimento sale e il capo vi gratifica con delle belle parole davanti a tutti, non si escludono anche buoni guadagni. Vergine, giorno in cui la vostra intraprendenza sarà premiata anche da maggiori opportunità lavorative. Questo perché di sicuro non vi farete scappare di mano le occasioni migliori che certamente avrete. Per i single è l'ora di mettersi alla ricerca di una storia vera. Bilancia, ritroverete equilibrio e serenità interiore lasciando andare le cose per il loro verso, senza ostinarvi a forzarle. Nella cura del corpo non siate troppo negligenti, né al contrario troppo allarmisti. Scorpione, gli astri vi sorridono e sotto la loro benevola luce tornate finalmente a occuparvi di certe faccende che negli ultimi giorni siete stati costretti a trascurare. Ascoltate i suggerimenti di un amico. Sagittario, piccoli problemi da affrontare che faranno saltare i vostri programmi e il vostro autocontrollo. Imbronciati e insoddisfatti non riuscirete a interagire come desiderate con il partner. Fortunatamente da domani le cose cambieranno. Capricorno, una buona giornata per voi. Potrete comunicare con chiarezza e onestà con tutte le persone che vi interessano. Se c'è qualcuno di speciale a cui da tempo vorreste far capire qualcosa, questa è la giornata giusta per farlo. Acquario, uno sguardo dal ponte vi mostra un'acqua azzurra, limpida. La settimana ora riprende slancio e interesse da parte vostra, ma anche delle stelle. Sarà facile come bere un bicchiere d'acqua, fare progressi, guadagnare e in qualche caso mettere a segno un bel colpo. Pesci, un filo di nervosismo oltre ad avvolgere l'intera giornata rischia di indirizzarvi su strade sbagliate, dove regnano complicazioni e intrighi. Di fronte a una responsabilità affettiva o professionale troppo vincolante, preferirete defilarvi opponendo un netto rifiuto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
12: Pronto?
9: Buongiorno Rosita, sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno.
12: Buongiorno.
9: Che stai lavorando?
12: Sì, sto lavorando alle ciliegie.
9: Vabbè, ce ne fai assaggiare una via telefono adesso.
12: Con piacere.
9: Tanti auguri da tutte le colleghe, Rosita.
12: Ah, grazie. Non ho capito niente.
9: Gli hai portato da bere almeno?
12: Sì.
9: Va bene, allora Rosita, tanti auguri di buon compleanno. Quanti anni sono oggi?
12: 28 38
9: meglio ancora, cioè. Va bene, allora tanti auguri.
12: Grazie. Ciao, alle Rosita. Mie colleghe.
9: Ciao.

0: Maurizio, mi saluti l'amico Leo che oggi si è messo le scarpe di Giorgio Armani a lavorare.
1: Maurizio, volevo ricordare che oggi è l'onomastico di Onofrio 32.

0: carica. Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Maurizio, un saluto ad Antonio Martire, Imola.
1: Matteo, la succi di Dagina, pizza a fedegù, ancora per un paccione.
2: Cleto Udagnò, Cleto Udagnò.
1: La papera maledetta. Maurizio, buongiorno, mi dedichi una canzone di Nino D'Angelo, amico mio, senza fare nomi.
3: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare mio padre che è al lavoro e un bacione anche a mia madre.
4: Buongiorno Maurizio, sono Costante, per favore, puoi mettere in funzione. Un bacio.
5: Radio Puglia, buongiorno, metti la musica, Gianni Celeste,

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: vuole che telefoniamo a qualcuno per fare gli auguri. Pronto, Jody?
1: Hello?
0: Buongiorno, Jody. Oggi è il tuo compleanno o abbiamo sbagliato?
1: No, è oggi, è oggi.
0: Ah, sei triste però, come mai?
1: È perché un anno in più.
0: Ah, solo per questo, meno male.
1: Solo per questo.
0: Purtroppo il tempo passa ugualmente per tutti, Jody?
1: Certamente.
0: Quindi bisogna cogliere sempre l'attimo, nel senso che, insomma, prendi l'acqua quando piove.
1: Prendiamola.
0: Va bene, allora tanti auguri da tutte le colleghe.
1: Come?
0: Tanti auguri da tutti quelli che lavorano con te dall'azienda Nicassio.
1: Grazie, Monelli tutti quanti.
0: Vabbè, dai, basta il pensiero. Monelli, tanto per dire, insomma, scherziamo.
1: Ci mancherebbe, se no non lavoravo con loro, no?
0: Sì. Allora noi ti auguriamo un buon lavoro e buon compleanno.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao,
1: buona giornata.
0: Ciao, Jody.

0: tanto e ci aiuta tantissimo a tutti.
1: Buongiorno Maurizio, mi chiamo Giacomo, sono dell'Assunta, saluto i tre fratelli Giovanni, Massimiliano e Luca. Vorrei la canzone Su di noi di Fu.
2: Giacchia, pensa a tutto ciò, Giacchia.
3: Buongiorno Giulia, voglio salutare mio padre che sta lavorando. Sono io.
4: Non si è capito niente.
5: Buongiorno, il faccione me lo mangio.
6: Ude, ci si brutude, mamma.
7: Casanova, che domani è sabato, i copponi si pagano.
8: Volevo dire al nostro responsabile, Vito Pellegrino, the big youth

0: Bolle, Franco la Medusa e Gino Bocconcino.
1: Maurizio, buongiorno. Mio marito, da quando ha cambiato azienda, non mi sta pensando più.
2: No,
1: mi...
2: no, scusi, Radio Pulio, puoi chiedere ai cariolo se gli piace la cioccolata?
3: Radio Pulio, saluta l'amico mio, Giovanni Ferrara, il comandante.

0: Buongiorno Maurizio, voglio salutare Lino Gambe di Gallina e Sottovuoto.
1: Maurizio, Mina da Bari. Allora vorrei salutare tanto la signora Angela e gli dico, vede che Maurizio le ha anche dedicato una bellissima canzone.
0: Maurizio, ricambia Giacomo e Diaz, un abbraccio.

0: compleanno, nonno, da Josephine, bacio.
1: Tanti saluti da Vincenzo a squadra di Morte di Dragon.
2: Grazie, gentilissimo.
3: Radio Puglia, un saluto speciale a Nicola, Saverio e Francesco dell'azienda Tenda Maggi di Bari, dallo staff delle Capottine. Mega Mesh a Stoccarda.

0: Buongiorno Maurizio, ricambi salute mia sorella Franga da tutte le sorelle.
1: Maurizio, buongiorno, vorrei salutare mio cognato Trifone.
2: O qui, da basta te che lo spai.
3: Buongiorno Maurizio, senti qua, vuole fare una delega a un amico, no, che c'è la bronchita, Graziano si chiama.
4: Matteo, vedi che orecchie gomma, ti va cercando.
5: Laura, mi dai una sigaretta?
6: Buongiorno Radio Puglia, stasera cena aziendale, Graziano non la manca.
5: Maurizio.

0: Yeah.
1: Maurizio, buongiorno, sono Bouchard da Carbonara, voglio dedicare la canzone One Now, la canzone Bang Bang Bang di Joe.
2: Radio Puglia.

0: Bob Short e Francesco Re, che sono a Butler Ama.
1: Maurizio, faccio dei...
2: Leo, senza tagliare, che poi metti la merda sulla pelle.
3: Maurizio, buongiorno. Volevo salutare stamattina Matteo, un cicine past.
4: Mi pensa più.
5: Radio Puglia News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump, che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione di Mosca, dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno ore 20:30 concerto Armonie d'Estate a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio scegli Guarì.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 12 giugno 2026. È il 163esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Guido e Sant'Onofrio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Onofrio. Il nome ha origine egizia e significa colui che sta sempre bene. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il bianco e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 12 giugno del 1965 i Rolling Stone lanciano la canzone I Can Get No Satisfaction, che diventerà uno dei brani più celebri della storia del rock. Singolo scritto da Mick Jagger e Keith Richards, è stato collocato alla seconda posizione nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone, mentre VH1 l'ha posizionata in vetta alla classifica delle 100 più grandi canzoni rock and roll. Nel 2006 è stata aggiunta dalla Biblioteca del Congresso nel National Recording Registry. Il riff di chitarra del brano è uno dei più celebri della storia del rock.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 giugno ricordiamo George Walker Bush, Margherita Hack, Francesco Renga.
2: Le frasi del cinema.
0: Sempre in alto, mira e va. Esci dalla mediocrità. Non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. Però, se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. Dal film La spada nella roccia.
2: Proverbio del giorno.
1: Nella casa in cui entra il sole non entra il medico. Proverbio brasiliano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 12 giugno 2026 pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Unire la teoria alla pratica è senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita, e ce la state facendo. Con un po' di pazienza infatti applicherete alla realtà le conoscenze acquisite con buoni risultati. Toro, il vostro umore è molto migliore rispetto ai giorni passati. Sapete affrontare i compiti con maggiore calma e i risultati, manco a dirlo, sono migliori. Capirete da soli che siete sulla giusta strada per raggiungere i vostri obiettivi. Gemelli, il semaforo è acceso sul rosso. Mancanza di concentrazione e indiscrezione saranno i vostri punti deboli. Non rassegnatevi e datevi da fare per rimettere in piedi la baracca. Se inciampate, rialzatevi. Cancro, per chi è alla ricerca di una nuova occupazione ci sono buone novità in arrivo, ma soltanto se le vostre carte sono più che in regola, altrimenti non sarà facile farsi notare, dovrete bussare a parecchie porte. Leone, potrete dedicarvi tranquillamente alle vostre occupazioni senza che nessuno vi venga a disturbare, ecco che allora il vostro rendimento sale e il capo vi gratifica con delle belle parole davanti a tutti, non si escludono anche buoni guadagni. Vergine, giorni in cui la vostra intraprendenza sarà premiata anche da maggiori opportunità lavorative. Questo perché di sicuro non vi farete scappare di mano le occasioni migliori che certamente avrete. Per i single è l'ora di mettersi alla ricerca di una storia vera. Bilancia, ritroverete equilibrio e serenità interiore lasciando andare le cose per il loro verso, senza ostinarvi a forzarle. Nella cura del corpo non siate troppo negligenti, né al contrario troppo allarmisti. Scorpione, gli astri vi sorridono e sotto la loro benevola luce tornate finalmente a occuparvi di certe faccende che negli ultimi giorni siete stati costretti a trascurare. Ascoltate i suggerimenti di un amico. Sagittario, piccoli problemi da affrontare che faranno saltare i vostri programmi e il vostro autocontrollo. Imbronciati e insoddisfatti non riuscirete a interagire come desiderate con il partner. Fortunatamente da domani le cose cambieranno. Capricorno, una buona giornata per voi. Potrete comunicare con chiarezza e onestà con tutte le persone che vi interessano. Se c'è qualcuno di speciale a cui da tempo vorreste far capire qualcosa, questa è la giornata giusta per farlo. Acquario, uno sguardo dal ponte vi mostra un'acqua azzurra, limpida. La settimana ora riprende slancio e interesse da parte vostra, ma anche delle stelle. Sarà facile come bere un bicchiere d'acqua, fare progressi, guadagnare e in qualche caso mettere a segno un bel colpo. Pesci, un filo di nervosismo oltre ad avvolgere l'intera giornata rischia di indirizzarvi su strade sbagliate, dove regnano complicazioni e intrighi. Di fronte a una responsabilità affettiva o professionale troppo vincolante, preferirete defilarvi opponendo un netto rifiuto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Una sola azienda, tante soluzioni.
1: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
12: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata.
1: Mentre noi siamo a Castelnagrotte, siamo in Puglia, siamo in Italia, siamo rimasti qua per il grande Kid Yugi, il nostro conterraneo. 9:47. Buongiorno e benvenuti a Spazio Mattino, all'inizio di un weekend nuovo, questo venerdì 12 di giugno. E al 333-166-5757 ringraziamo tutti coloro che ci hanno continuato a scrivere, non solo dalle prime ore del mattino, ma chi ci ascolta ininterrottamente anche tramite l'app e il sito di Radio Puglia, chi ci segue sui social, perché questa settimana siamo impegnati sul fronte Prospero Fest. Buongiorno da Tea, continuiamo con la buona musica, con i vostri messaggi e tra un po' gli argomenti del giorno.

0: da me.
1: E ancora buongiorno da Tea. Iniziamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali con le vostre richieste dediche meravigliose come questa tra due sorelle che non vanno più a scuola.
2: Se per favore potresti mettere la canzone On the Floor per svegliare mia sorella che sta ancora dormendo.
1: Come si chiama tua sorella?

Buongiorno a te, a Giudizia. Mi saluti mio cognato Gino e l'amico, si chiama Franco, e Lorenzo, grazie.

saluto Arianna e ancora Angela Maria, un abbraccio ancora a Stefania che dice mia sorella si chiama Terry, mentre immagino ci scrivono dal telefono del

Paolo di Noce, sua moglie Angela che sono al lavoro, un bacio a Wanda da Putignano, stiamo e a Wanda da Gioia del Colle, stiamo fissando tutti i vostri, le vostre richieste, i vostri messaggi per gli auguri di buon compleanno che faremo in onda dopo le 10.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani. È disponibile sul canale

0: 316-6577 per i vostri auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Onofrio. Tanti tanti auguri a chi compie gli anni oggi venerdì 12 di giugno. Scriveteci nome, contatto, che tipologia di scherzo volete fargli, anche il vostro nome da parte di chi sono gli auguri, e continuate anche a fare le vostre richieste, cercheremo di accontentarvi.
1: Ciao Radio Puglia,

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Pasquale Pasqualicchio, Maine, Scatolane, Scatolane, Scendendolo.
1: Tanta salute a Opera di Recino, specialmente Colova, Edua. Tante salute a Giovanna che lavora da Ranieri.
2: Radio Puglia, buongiorno, sono Bucciata Carbonara, voglio dedicare a tutti gli amici miei la canzone One Now.
3: Buongiorno Radio Puglia, volevo sapere da Nicole responsabile, da Stasolla, da Rocco e da Giovanni, com'era la mutare, erano buone?
4: Buongiorno, vorrei fare un saluto a Teresa di Salvatore, da Tina la Pantera. Ciao Teresa, buon lavoro a tutti.
5: Ci fate sapere anche a noi se sono buone le mozzarelle, portatecele, anche il caffè di prima, chi ce lo offre qui a Radio

0: Buongiorno, sono Angela della squadra di Vagno, ringrazio chi mi ha mandato i saluti, saluto tutti quelli della radio. Oggi non ho fatto nessuna richiesta perché sto ascoltando delle belle canzoni.
1: Maurizio, digli ad Angela che la spingo io la carrozzella.
2: Meno Guagnini, che domani è sabato e domani è San Bagalin, San Bagalin.
0: Buona giornata a tutti.

0: Buongiorno Maurizio, sono Rossella di Rutigliano.
1: Ciao Rossella,
0: saluto
1: sono
0: a Filomena di Fasano e Pierino. Con un abbraccio, ci vediamo presto. Ciao.
1: Ciao.
2: Comunque, a vostro bacio.
1: Ecco, c'è chi domani a San Paganino, domani è 13.

0: Ucui, m'ha anch'io spento facessi tagghieu in dello cremoi, ucui.
1: La traduzione è: neanche le spine ti affiderei di tagliare durante il tuo lavoro a una persona inaffidabile. No, non ho pensato a male, non credevo che avesse un membro di 32 centimetri, diciamo, credo sarebbe nel Guinness dei primati, ma pensavo fosse il suo cognome o il suo soprannome, Onofrio. Niente, i ragazzi, vedi, i tuoi amici ti vogliono un sacco di bene, che aumentano anche le aspettative del tuo corpo.
2: Svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
7: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: No, non è il pagamento presto, è un acconto del mensile.
1: Ah, è bravo, bravo questo titolare. Come si chiama? Luigi, scrivicelo, soprattutto dove lavori. Mi sa che si presenteranno in tanti. E che si sa.

0: Tracimus di Teresa. Oh, mi la pagù cornet.
1: No, freccia Radio Puglia.
0: E udente, ci si brutto menglico. Io sono Ciccio. Mi chiamo un cane pecore.
2: Maurizio, Sabrina da noi Cattaro, vorrei salutare Pina la Pantera. Ma vorrei chiederli, ma un sangue, tu hai una pandera?

sguinzagliati tutti gli animali dello zoo safari, tra pantera, leonessa e quant'altro, hanno il sangue, sì, non sono lucertole.

lax, non lo so, di malattia, perché parecchi hanno anche l'influenza con questo caldo. 3331665757 a Spazio Mattina con te, Alzia, in questo venerdì 12 di giugno, quando sono le 10:22 minuti primi. Auguro un buon lavoro a tutti, ma ditemi che animale vi sentite. E ora continuiamo a ballare, soprattutto.

0: Arianna, volevo dire a Vito Casanova, detto il dente, che non sei vuoto, sei vacanto.
1: Buongiorno da Puglia, sono Terry, vorrei ringraziare mia sorella Stefania per la canzone. Ciao amore, ti voglio bene.
2: Buongiorno. Buongiorno Radio Puglia,

0: Ragazzi, andate a vedere sul conto corrente, la DSC è arrivata.
1: Sono di Trigiano e lavoro nell'agricoltura, all'uva, e stiamo scendendo l'uva sotto questo caldo, anche se oggi si sta bene.
2: Allino, volevo

0: ti piace la cioccola?
1: Buongiorno Radio Puglia, vi posso chiedere la canzone della proposta di matrimonio? Si sapesse di Gigi D'Alessio? Un bacio da Gianni e Adriana.
2: Ora stiamo iniziando a parlare di fare l'amore e già siamo arrivati al matrimonio. Siete veloci, immediati.
3: Gaetano, non bocci sciappi la facazza. Gaetano, ci stia affetto senza fenù.
4: Mi sento un giaguaro da mezza all'aereo.

0: Buongiorno Radio Puglia, Antonella da Conversano. Senti, per favore, mi metti la canzone di Arisa per la mia amica Mina che non vede l'ora di sentirla, l'ultima di Sanremo, grazie. Per me Sal da Vinci, sempre per ora e per sempre, ciao.
1: Siete romantici stamattina, proposte di matrimonio, Arisa,

e sto aspettando di conoscere tutti gli animali che sono in voi. Scriveteci 333-166-5757 perché vi sentite un giaguaro, un leone, una tartaruga oggi, perché non vi riuscite a svegliare. Fatecelo sapere, più tardi parleremo del Prospero Fest, delle persone che abbiamo incontrato, degli incontri e delle riflessioni importanti. Avremo anche un saluto alle 10.30 a degli amici che ieri ci hanno aperto le porte per cenare, dopo essere stati appunto ad intervistare gli ospiti Giovanna Botteri e Piffa al Prospero Fest a Radar. Grazie, sono Fratelli di San Pietro Vernotico. Tra un po' li salutiamo.

0: Arianna, io come animale mi sento un uccello agapato.
1: Ah, io sono te, Arianna. Arianna, per favore, che c'è l'ascolto, scrivici. Ce l'hai tu questo uccello a casa?

0: sarà per me.
1: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 968 20 477. Seguici sui social.

complimenti. Dicevo, loro sono di San Pietro Vernotico, ma sono a far degustare le bontà culinarie della nostra Puglia e non solo, proprio a Monopoli, con panini Puccia, insalate, mordi e fuggi. Ciao Cale Fucci, e da ieri sera ascoltano Radio Puglia. Grande, ragazzi. Grazie. Ora accontentiamo la nostra bimba.

0: Radio Puglia.
1: E come vi dicevo, questa sera sempre al Porto Antico di Monopoli c'è il Prospero Fest, di cui Radio Puglia per il secondo anno è media partner. Gli ospiti che alle 19 alle 21 si racconteranno, porteranno le loro opere, si confronteranno con il pubblico, è totalmente gratuito, chiunque può venire, gusta la bellezza dei sapori, degli odori del mare, di quello che è in giro per la bellissima Monopoli. Stasera ci saranno Mauro Pescio e scusatemi, e Fabio Macaluso, mentre dopodomani Concita De Gregorio, Melania Petriello e poi alle 21 Marcello Veneziani, e si concluderà il 14 domenica di giugno 2026 con due ospiti d'eccezione, Chiara Valerio e Giordano Bruno Guerri. Mentre in questi giorni lo start del Prospero Fest è venuto con due nomi altisonanti dell'antimafia e della giustizia sociale, quale Roberto Saviano, Francesca Fagnani e poi Giovanna Botteri e Pif. Sui nostri canali social trovate le interviste fatte a loro e ovviamente l'importanza del segno che hanno lasciato nel territorio sulla riflessione dell'importanza della denuncia, di attenersi ai fatti, agli essere oggettivi, a non farsi trascinare dalle notizie. Spesso ci arrivano delle cose e noi non riusciamo e non siamo in grado di verificare la notizia e creiamo dei casi assurdi, o anche la riflessione su quanto non si affondi la nostra Italia sulla ricerca. E parlava proprio ieri Giovanna Botteri che in Giappone c'è già il 10G, noi siamo ancora al 5, lei diceva io ho ancora il 4G. Ancora buongiorno da te, benvenuti a Spazio Mattina, tra un po' ascoltiamo tutti i vostri vocali.

0: Stamattina mi sei tu leone, zia Tea. Il mio collega Luca si sente un toro, mi ha detto stamattina, ne l'ho chiesto anche a lui.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Mario. Una buona giornata a tutti, vai!

0: le pantere, ci abbiamo i gatti. Miau.
1: Ciao Radio Puglia, mi sento un cucciolo di barboncino da coccolare. Mi fai ascoltare Gol. Sono Miriam, mi fai ascoltare Gold.
2: Tea, buongiorno, ma oggi stai di pietra? Carri, tosi non c'è, ma ci non un uccello arrapato.
3: Per chi non avesse capito, la cimice.

0: Foggia lavoro, Piombino, saluto al titolare.
1: Ed oppure buongiorno, Bari di gruppo.
2: Vito, i pensionati, mania la vicis.
3: Ecco, i pensionati invece devono fare servizio ai giovani.
4: Maurizio, puoi dimmi, salutare a Giovanna di Ranieri che lavora là.
5: Mi sento una capretta in mezzo a tutta quest'erba.
3: Perché stiamo chiedendo che animale vi sentite per affrontare questo weekend, qualsiasi esso sia, ognuno ovviamente ha le sue priorità, le sue problematiche.
6: Buongiorno Radio Puglia, ma se voi fate sentire sempre questi vocali di queste persone, come
3: Rossi,
6: faccio io a ballare? Stavo registrando mentre mettete le canzoni che devo ballare e qui si sentono sempre queste voci. Ehi, perché? Io non lo so.
7: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Radio Puglia.
6: E tra le mille attività che noi siamo soliti affiancare nella realizzazione di fiere, eventi, sagre, soprattutto il nostro legame con il mondo dell'ortofrutta, ci troverete alla LUV, la Fiera dell'Uva da Tavola, come Radio Ufficiale 2026, che si svolgerà alla nuova Fiera del Levante a Bari il 20, 21 e 22 ottobre 2026. Un evento unico in Europa, giunto alla seconda edizione, la prima si è tenuta 2 anni fa, si rinnova ogni 2 anni e accoglie tutti gli esperti tecnici del settore, non solo per lo sguardo verso il futuro, la crescita della vendita, della commercializzazione e della coltivazione dell'uva da tavola, ma anche a chi ne usufruisce come noi. Pertanto, siccome erano in tanti coloro stamattina che erano sotto i tendoni, ci hanno scritto, ci hanno messaggiato, vi aspettiamo lì per incontrarci e conoscerci, e io ovviamente saluto Claudio e tutto lo staff di Fruit Communication e della LUV per averci voluto. Un bacio immenso in particolare a Teresa di Racemus di Rutigliano. Ora ci ascoltiamo una delle vostre dediche, questo momento romantico, magica favola. Arisa, hai saluto Mimmo da Castrana che mi ha detto in Cina c'è il 10G. E ogni volta che Mimmo mi ascolta c'è qualcosa che... errata corrige, è importante come ogni giornalista fare la rettifica.
5: Radio Puglia.

Buongiorno, vorrei dedicare ad un amico dal nome Orazio e alla sua compagna Occhio di Lince la canzone di Ultimo Poesia senza voi. Veli, veli, veli, veli, eccola, eccola in sottofondo. Ancora buongiorno da te, a più tardi, gli auguri di buon compleanno in diretta e continuiamo ad ascoltare i vostri saluti.

azienda Racemus, anche noi vogliamo il cornetto. Beh, 10.51 ci potrebbe anche stare, un aperitivo a disposizione, ragazzi. Io non mi posso muovere di qua, però se qualcuno ce lo porta.

0: Buongiorno Teo, stamattina mi sento una lepre perché bisogna sempre correre, perché dobbiamo finire l'incisione all'uva da tavola che si fa in campagna. Un saluto a te, grazie per la compagnia e per la traduzione che fai ai nostri vocali in dialetto. Un saluto a tutti, a coloro che mi conoscono, sono Giacomo e ci richiede un brano, saluti dal 22, anche lì, cioè ci sono le linee, la linea 22, varie linee. Proviamo a sentire qualche messaggio così nudo e crudo, ragazzi, perché non sempre riusciamo ad ascoltarvi per quanti siete tantissimi.
1: Buongiorno, vedi che l'amico mio si sente una tartaruga. Pasquale Pasqualicchio, mind the right.
0: Ok, le tartarughe mangiano l'insalata, saranno dei figurini.
2: Buongiorno, io Puglia, sono Maria Laura da Parise. Oggi c'è troppo maestrale, volevo portare mia madre e la mia amica
0: al mare.
2: Un saluto da me, da mia madre e da voi.
0: Oggi,
2: ciao!
0: Ciao bella!
2: Ciao.
0: Oggi col maestrale si fa sciopero.
1: Auela zi, un bacione da Nicolo Cista da Fasano. Ciao belli! Un saluto al gruppo I Privilegiati, un bacione. Ciao belli!
3: Volevo fare un buongiorno e un augurio speciale al grande Michele Stasolla, che oggi ha portato i cornetti ed è contento.
0: Ma qua non è arrivato niente, ragazzi, è un regalo, ce lo dovete fare prima o poi.
4: Giù, dai 2 euro per la focaccia, mocca a te, c'è street.
0: Ma non fare il prezioso, non fare il tirchio.
1: Buongiorno Radio
0: Buongiorno
1: Puglia, volevo fare un saluto al carissimo Michele Sasanelli da Mezzaleira. La polpa da sto.
0: Una dedica per Carmela da Veronica, cercheremo di accontentarvi e di rendervi felici, così sappiamo che voi state cantando e ballando mentre lavorate a casa, sul luogo del lavoro, mentre siete al mare, comunque niente uccelli alla parte a casa, fuori forse sì, ma io non vedo nulla, ci ha scritto Arianna che vi aspetta ogni martedì e giovedì pomeriggio a Pomeriggio Nero dalle 15 alle 18 e il mercoledì mattina dalle 9.30 alle 12.30 a Spazio Mattina. Gli amici vorrebbero augurare un felice anniversario di matrimonio a Vito Pucci Pucci. Buongiorno Radio Puglia, sono Vito di Scipio e ora ci ascoltiamo un'altra dedica meravigliosa qui con me.
5: Radio Puglia

0: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori confusi. Sono Arianna, ma stamattina con voi c'è Tea, non Maurizio, non io, ma Tea. Detto questo, io oggi mi sento un ippopotamo per quanto ho mangiato ieri, però per questo weekend mi auguro di sentirmi una farfalla, bella, libera, felice e spensierata. Un bacio a tutti.
1: Grazie Arianna, ha detto che forse nel cielo ci sono un po' di uccelli così sparsi, però lei non ne ha visto uno, ragazzi. C'è un altro messaggio vocale, poi andiamo in pubblicità. Ragazzi, io sto invece cercando di mangiare quello che passa il convento, come si suol dire, le ciliegie buonissime del nostro terreno e anche un po' di biscotti, perché qua non è arrivato né la focaccia né il cornetto, niente.
2: Buongiorno, vedi che l'amico mio si sente una tartaruga. Pasquale Pasqualicchio, mind the right, Tony dell'azienda Racimus, che domani è l'onomastico tuo, prendi i cornetti,
1: portali e portali a Radio Puglia pure a Castellana, vi aspettiamo.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio. Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.
10: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
11: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: We are crazy. We are happy. We are Radio Puglia.

scritto: ti ho visto a Turi alla sagra della ciliegia ferrovia. Grazie amore. Tina da Putignano, vi aspettiamo il 18 luglio alla festa dell'impalata in contrada di Monopoli. Una contrada di Monopoli, ovviamente. Ragazzi, siete pronti? Perché poi si continua. Il fiato.

E il 4 luglio vi aspettiamo sulla Marina di Castellaneta, Castellaneta Marina, per Summer Vibes con Radio Puglia, l'animazione e il nostro Back to the Future.

0: Radio Puglia.
1: Si continua a destra, sinistra, ondeggiando. Il bacino non lo vedo, non lo vedo.

0: Buongiorno Radio Puglia. Volevo fare un appello per Tony Jaguar. Tony Jaguar, ma ti vuoi tagliare quei capelli? Te li vuoi tagliare o no? Hai capito Tony Jaguar?
1: Ma da dove vai tu calo? Ma da dove vai tu?

Buongiorno a te, sono Rachele, grazie per questa bellissima musica, mio figlio nella pancia ti ringrazia, sta ballando anche lui mentre tra una piega e l'altra Rachele cerca di lavorare. Facci sapere come si chiama e quando nascerà, amore.

0: alza il volume e spicca il volo con Radio Puglia. Con Radio Puglia.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte.

0: tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albagiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Pronto?
1: Pronto, mi senti? Benvenuta a Radio Puglia. So che oggi è il tuo compleanno. Conosci una certa Magda del basket di Bari, degli Scunnizzi Basket Bari?
0: Sì, sì, certo, la conosco.
1: Ah, ti vogliono fare tanti auguri, Sara, benvenuta a Radio Puglia.
0: Grazie, grazie mille.
1: Come stai?
0: Bene, bene.
1: Non ci hanno scritto gli anni, ma sappiamo che sei molto giovane, sei giochi, diciamo, sei mamma di qualcuno.

0: qualcuno che gioca negli Skunizzi Basket o giochi tu?
1: Sì. Mio figlio di 7 anni,
0: Ah, ma tu non
1: troppo,
0: giochi?
1: 39 anni. No, io no.
0: Beh, si potrebbe fare una squadra di mamme
1: È da proporre, sì,
0: contro
1: perché
0: i
1: no?
0: figli, perché al posto di aspettare lì, no, l'ora dell'allenamento, vi allenate pure voi. Mi hanno detto che a Bari c'è un maestrale e non si può andare al mare. Perciò oggi come ti godi il tuo compleanno?
1: Lavoro, al momento sono a lavoro, quindi
0: Dici,
1: non sto godendo
0: non
1: molto.
0: ti stai godendo molto il tuo
1: No,
0: compleanno?
1: al
0: Vabbè,
1: momento no.
0: dai, stasera, stasera.
1: Ci rifacciamo stasera.
0: Vuoi dire qualcosa alle mamme che ti hanno fatto questi auguri, a Magda, a tutti coloro che ti vogliono bene?
1: Sì, certo che sono state gentilissime, le ringrazio del pensiero.
0: Ciao
1: Grazie
0: Sara, tanti auguri e
1: mille.
0: buona giornata da Radio
1: Ciao,
0: Puglia e da te.
1: grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie.

0: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Come stai? Oggi è il tuo compleanno, vero?
1: Sì, sì.
2: C'è un messaggio per te.
1: Sentiamo,
2: indovina,
1: sentiamo.
2: Da chi?
1: Da mia madre.
2: Ora te lo facciamo ascoltare, vediamo.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Wanda. Potete per favore fare gli auguri a mio figlio Antonello, che oggi compie 53 anni?
2: Ha detto pure l'età, che sei giovane. 23 anni, giusto?
1: No, 23, 53.
2: 53. Ti volevamo fare più giovane. Ha detto, lavora nell'arma dei carabinieri. Continuiamo ad ascoltare il suo vocale.
3: Lui è nell'arma dei carabinieri e in sede a Potenza. Mi fate felice, se dici tua mamma ti fa gli auguri, è tutta Radio Puglia come sempre. Grazie di tutto, vi abbraccio, buona settimana e buona giornata.
2: Pertanto non vi vedete tutti i giorni, immagino.
1: No, assolutamente no.
2: Perciò facciamo da collante.
1: Certo.
2: Allora, tanti auguri, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Ma sei al mare oggi? Oggi
1: è una giornata di... sì, oggi la spina è stata staccata.
2: Allora, a Bari c'è il maestrale, invece tu sei al mare invece?
1: Io sono in Costiera Amalfitana.
2: Ah, perciò sei proprio da... neanche nello Ionio, proprio nell'Adriatico.
1: No, all'opposto. Sono nel Tirreno.
2: Nel Tirreno, scusa, sì, è vero, in Costiera Amalfitana. Tanti, tanti auguri, buon compleanno, buon relax. E quando torni qua da mamma veniteci a trovare.
1: Va bene, grazie. Siete ciao, sempre cordiali, gentili e siete sempre vicini alle popolazioni, insomma.
2: Grazie a voi per il lavoro che fate, buon relax e tanti auguri.
1: Buona
2: ciao.
1: Giornata a voi, grazie. Vi saluto, grazie.

0: Amore, che mi cucini oggi di buono? Anche due spaghetti con le vongole vanno bene.
1: Questo è un altro enigma. Cosa cucinare oggi? Vedi, un suggerimento: spaghetti con le vongole.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno ore 20:30 The Kids Are Already, esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota a cura del maestro Donato Cellaro.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Radio Puglia.
1: E tra un po' continueremo con le chiamate per fare gli auguri di buon compleanno ai vostri amici, cari e parenti qui su Radio Puglia. Ancora buongiorno da te alla zia, questo è Spazio Mattina. Sono le 11.31 in questo venerdì 12 di giugno. Un po' di novità musicali, le Madonna Confession Number 2.

0: produttori italiani e del sud, perché sono campani. Mentre i Maroon 5, dopo 10 anni dal loro ultimo concerto a Milano, si accingono a tornare in Italia. Sarà il 25 di giugno all'Ippodromo SNAI di San Siro con headliner degli High Days. Rappresenta l'unica data italiana del loro tour. Hanno remixato il loro ultimo singolo dal titolo Heroin, che ci ascoltiamo qui su Radio Puglia, la super band capitanata da Adam Levine.
1: Radio Puglia

0: Alex, tanti auguri di buon compleanno dal tuo amico Vito e da Miki Soranino. Gli auguri di buon compleanno. Ti chiami Onofrio, lui ci ha memorizzato con Onyx. Benvenuto a Radio Puglia.
1: Grazie Adriana, grazie, grazie mille.
0: Io sono Tea, questa è Radio Puglia. Gli auguri sono da parte del tuo amico Vito e dal tuo amico Miki, e vogliono che gli paghi la birra da Volpe.
1: Va bene, grazie mille. Ciao, buona giornata.
0: In quale paese del mondo ti trovi? Ha già chiuso. Vuole
1: ciao, sapere. Grazie.
0: In quale paese del mondo ti trovi?
1: San Nicandro di Bari. Non è... Volevo specificare, non è il mio compleanno, è il mio onomastico.
0: È vero, ha detto che fai 32 anni.
1: No, 32 è il mio cognome.
0: Ciao Onofrio.
1: Ciao, grazie.
2: Amici di Radio Puglia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì qualche nuvoletta ancora si vede, ma in realtà senza grandi conseguenze, in vista di un fine settimana con il sole sempre protagonista. Però attenzione, anche parecchio vento continuerà a soffiare tutto oggi e anche per buona parte della giornata di domani. Vento dai quadranti settentrionali, quindi sta portando aria un po' più fresca, anche umidità in diminuzione, quindi da un punto di vista termico, diciamo così, si starà bene. Però domenica il vento si calma, a quel punto le temperature torneranno a salire. In Puglia già sfioreremo nelle zone interne i 35 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
7: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
11: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
10: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.
12: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Buongiorno Tea, un grande saluto anche da Guernica da parte di Roberto. Qui abbiamo una giornata soleggiata e molto allegra.
1: You were born here in this place. You belong. You've been this brave all along.
2: Sta bello, sta bello.
1: Made you strong. Strong.

Che stiamo ascoltando di Shakira con Burna Boy, Dai Dai è la colonna sonora dei mondiali. Quando ci rivedremo lì a gareggiare, a vincere, a alzare la coppa?

0: Melissa.
1: Benvenuta a Radio Puglia. Sono te alla zia.
2: Radio Puglia, papà.
1: Tanti auguri di buon compleanno da zia Betty di Bitetto.
2: Grazie.
1: Oggi sono 12 anni per la sua nipotina. Gli auguri sono anche da tutte le altre tue zie.
2: Grazie mille.
1: Che cosa fai oggi, dato che immagino sei già in ferie perché non vai a scuola?
2: No, niente, festeggio con delle mie amiche.
1: Che bello. Dove abiti? A Bitetto, giusto? Come la zia?
2: No, io abito a Bari.
1: A Bari, mentre la zia.
2: A Poggio Franco.
1: Oggi niente mare, mi hanno detto che a Bari è tramontana. Ed è
2: no,
1: brutto.
2: Non lo so.
1: Ciao.
2: Tanti
1: auguri, buon compleanno a tutti noi.
2: Grazie.
1: Buone vacanze.
2: Grazie.
1: Tra un po' avremo Checca alle 12. Checca Barese con noi torna perché quest'estate ci dedica una chicca come Checca, un brano per tutte noi donne.

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il mio collega Saverio dell'azienda Tenda Maggi di Bari. Saverio, sei pronto per andare a Stoccarda? Radio Puglia, un saluto speciale a Nicola, Saverio e Francesco dell'azienda Tenda Maggi di Bari, dallo staff delle Capottine. Mecha Mesh a Stoccarda! Radio Puglia, potete mettere gentilmente Working Day and Night di Michael Jackson? Grazie, siete delle bomboniere!
1: Grazie a te per averci scritto la tua canzone. Vediamo, vediamo. Walking. 3331665757, gli ultimi auguri di buon compleanno in diretta, e tra un po' avremo con noi proprio lei, avremo Checca Barese.

0: pronto, Marica? Oh, Marica?
1: Sì?
0: Buongiorno, siamo te, alla zia, alla Radio Puglia e tutto lo staff che vuole farti tanti auguri di buon compleanno da parte di Francesca, Chiara, Libera, per il tuo compleanno. Dove sei in questo momento?
1: In questo momento sono a casa, sto lavorando in smart.
0: Ah, facciamo un comunque un compleanno leggero a casa, in pantofole.
1: Sì, sì, almeno sì.
0: In che paese sei?
1: Porrecanne.
0: Ah, beh.
1: Posso girare.
0: Scusa, puoi andare sulla spiaggia a lavorare in smart working oggi?
1: Oddio, è un po' difficile, c'è troppo vento.
0: C'è troppo vento, è vero, anche lì oggi non è bellissimo il tempo. Va bene, dai, ti recupererai domani. Praticamente vivi là o ti sei già trasferita per tutta l'estate?
1: No, vivo qui sempre.
0: Ah, cioè, tu sei il mio mito, il mio sempre. Ci vediamo quest'estate a Torrecanne. Marica, tanti auguri di buon compleanno dai tuoi amici e una buona giornata.
1: Grazie mille.
0: Ciao,
1: grazie
0: cara, buon lavoro.
1: Anche a voi, ciao. Ciao, ciao.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

Stiamo provando a raggiungere l'amica di Betty di Golgofreddo, ma risponde alla segreteria telefonica. Tanti auguri da Betty Alberto per Mina, per il suo compleanno.

0: buongiorno, Danilo.
1: Ma oggi Danilo, mi senti? Ciao, sono Thea. Mi hai riconosciuto? Sono Thea.
2: No.
1: Thea, senti, ma tu oggi compi 24 anni?
2: No.
1: Neanche 34, 54? Senti, no. Allora, per questo scherzo devi dire a Giuseppe che devi portarci a Radio Puglia un aperitivo per 10 persone, lo deve pagare lui, non tu, perché noi facciamo gli auguri solo per il compleanno. E pertanto volevo vedere la tua reazione, ma la tua reazione, come giusto che sia, sì, non me ne frega niente.
2: Eh sì, esattamente.
1: E giustamente, bravo, digliela a Giuseppe e a tutto il blu team di Mola di Bari.
2: Sì,
1: benvenuti
2: sì,
1: a Radio Puglia, ascoltaci. Vuoi richiedere un brano da dedicare a questi scalmanati?
2: Un brano.
1: Io ce l'avrei, quello di Marco Masini.
2: Vaffanculo. Non è male.
1: Non
2: sì.
1: È male, è vero. Ciao caro, restate in ascolto di Radio Puglia, buon lavoro.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: 984
1: Radio Puglia.
0: Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

M.O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, brah, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

0: Magari, magari. La rana pescatrice è buono. Bravo amore.
1: Noi mettiamo in comunicazione le famiglie, ragazzi. Noi siamo il trade union.

0: con la conclusione. Ora tutti sanno il no.
1: Radio Puglia.
0: No, ma, no, ma, ora tutti sanno il no. Ma, no, ma, no, ma, ora tutti sanno il no.

0: Roberto, buongiorno. Come stai? Oggi è il tuo compleanno, sono 18 anni e gli auguri sono da parte di Giannico, il quinto. Ecco, ci ha chiuso, pensava fosse uno scherzo. Invece no, vogliamo farti gli auguri di buon compleanno. Tanti tanti auguri a Roberto. E poi è arrivata anche la richiesta musicale di Tony Pitoni, Donne ricche, da parte di Daniel. E come non accontentarvi, certo. Eccolo qui Tony Pitoni.
1: Radio Puglia
0: 3331665757. Gli ultimi 10 minuti insieme chiameremo Checca. Eravate in tanti per gli auguri di buon compleanno, abbiamo dovuto tardare.

0: my father on that day. I hope to see my father on that day.
1: Radio Puglia.
0: When I get me by a judgment day. I hope to see my mother on that day.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal

0: gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re. No, non farti film, non sei Fellini. La corona è un peso se sul capo si poggia, ma non è essenziale per gli inchini.
2: Are, Auri,
1: a cui passa la pioggia. Tengo sempre
2: Auri, alla fine daranno il
3: alla
2: brano,
3: fine,
2: Checca,
3: Checca, okay. Sei in diretta,
2: Checca. Ehi, salve, buongiorno.
3: È tutto live, perché giustamente ho detto a Checca, 30 secondi siamo in onda. Ariana, mi raccomando.
2: Stavo dando le coordinate a mia figlia. Sai, devi sapere che io sono prettamente mamma. Poi nasce tutto il resto.
3: E con tutto che sei una grande influencer che porta la baresità e la pubblicità nell'Italia e nel mondo, ma resti un po' mamma boomer.

0: Sì, quello sempre. Anzi, più che boom, è proprio rincoglionita.
1: Come stai?
0: Bene, bene, quando vi sento io sono sempre bene, sto sempre bene, vi stavo ascoltando adesso in radio, come questo fatto del compleanno, che facciamo pure gli scherzi, finti compleanni, ora siamo in chiappa.
1: No, guarda,
0: e per l'aperitivo ci voglio stare pure io, hai detto 10 aperitivi, 11.
1: Certo, qua ti ricordi quando 19, li facevi anche 19, tu compleanni,
0: che ci sono pure io.
1: Che ci prendevano in giro, qua. E noi ci divertiamo, dato che ne ricambiamo, capito? Loro vogliono fare gli scherzi agli altri e noi li facciamo noi a loro.
0: Bravissima, abbiamo guadagnato pure un aperitivo. È abbondante gli aperitivi, che anche noi
1: ne abbiamo sempre
0: mangiati.
1: Fame, bra. Allora, Checca, noi ci sentiamo perché il 18 luglio, come ho già anticipato, chi vuole ballare con noi lo potrà fare in Contrada Impalata di Monopoli, ovviamente con lo spettacolo di Radio Puglia, in cui Checca racconterà, essendo noi degli anni Ottanta, appunto, cosa è cambiato dagli anni Ottanta ad oggi,
0: senza
1: da
0: contare,
1: mamma da influencer.
0: Senza contare come mi hanno fatto concertare per quei giorni,
1: certo,
0: non spoileriamo niente, è una bomboniera, veramente, una bomboniera.
1: Perché noi ci siamo proprio immedesimati in quegli anni in cui compravamo, sì, cioè quel lucida labbra cancerò. Ora fanno togliere dal commercio gli smalti, ma prima cosa non fosse?
0: Cosa, mamma non mia, vero? Ci siamo nutriti d'amianto e non lo sapevamo. Tutti i trucchi io li compravo da cioè.
1: È vero, non vedevamo l'ora perché uscivano tutte le novità.
0: Dai, e poi chi è che non ha avuto in stanza il poster di Tom Cruise, Leonardo DiCaprio?
1: Io avevo anche Gerardina Trovato, era un po' strana io.
0: Anche avevi un po' le tendenze.
1: Sì, io sono sempre stata per la comunità LGBTQ+, cioè diciamo già,
0: okay,
1: da piccola.
0: Ah, quindi anche tu hai avuto il tuo periodo qui, no?
1: Sì, io sono sempre gender fluid.
0: Sì, va bene, sì, va bene, Tea, l'importante è darla, soprattutto dopo i 40.
1: E poi, diciamo, Lenny Kravitz, diciamo, quelli di colore mi hanno sempre affascinato.
0: Ha detto niente, qua sfondiamo una porta di cioccolatino, fa sempre un po' di cioccolata, fa sempre bene.
1: Mentre tu ti sei innamorata perennemente di Massimo Cerbone, cioè ormai
0: no,
1: con i
0: no,
1: live e le vostre ormai fiction sono diventate, perché sono una serie,
0: sì,
1: no? Chi
0: ma
1: segue
0: praticamente
1: video?
0: Massimo è un regista, cioè lui è proprio un regista, anzi ti dirò, adesso quelli di Beautiful lo chiamano per le nuove idee,
1: perché sono finiti,
0: perché non
1: dopo 40
0: sanno più
1: anni
0: con chi fargli fare le corna, Brooke. E allora chiamano a Massimo, dice: Massimo, secondo te con chi, dove? Oramai c'è una relazione tra Beautiful e Massimo, perché ha delle idee così contorte che alcune volte rimango anch'io bassita. Ma la cosa bella, tia, sai che cos'è? Che per strada non è che mi dicono: ah, ma lei è la signora che fa i video con Massimo, oppure lei è la barese. No, lei è quella delle corna.
1: Lei è quella delle corna.
0: Cioè,
1: ma soprattutto
0: bella nomea.
1: Quante ce ne siamo sentite, soprattutto io, perché quando abbiamo fatto il video qui in radio, sempre delle corna, ovviamente hanno detto: la prima volta che l'amante, cioè io, è più cessa dell'amore.
0: E senza contare che hai avuto il Cerbone sopra di te,
1: certo, cessa o non cessa, ragazze, io ce l'ho avuto tra le mie grinfie.
0: Adesso nascerà proprio il fan club, le bimbe del Cerbone,
1: le bimbe del Cerbone. Racchi e non, io ridevo, nel senso, ovviamente bisogna avere un fegato, perché se vai a leggere tutti i milioni, perché ovviamente milioni di follower, milioni di visualizzazione, di view, anche milioni di haters, non solo per Massimo ma anche per chi fa i video con lui,
0: e voglia,
1: perciò noi ridevamo, ma riflettevamo sul fatto che quando arrivano poi da mamme o comunque da donne a donne è ancora più brutto. Però
0: sì, proprio perché manca la solidarietà femminile. Io vedo che
1: manca l'intelligenza di capire che si sta scherzando.
0: Sì, non capiscono che sono video ironici, video finalizzati, anche perché io penso, ma la gente realmente pensa di trovare sui social qualcosa di vero? Io penso che sui social il vero sia veramente poco, ma anche in televisione. Cioè,
1: infatti,
0: a volte non pensano che anche
1: le
0: trasmissioni sono
1: un po'
0: strutturate. Vabbè, no. Tia, se eravamo uguali era un mondo meraviglioso.
1: No, parlavamo di realtà proprio perché ieri a Prospero Festa al Teatro Radar c'erano Giovanna Botteri e Piff, che parlavano proprio di questo, di quanto alcune persone possono influenzare la realtà e catapultarla in un'altra realtà, creando veramente lo sfacelo. Ma questo è dettato dalla poca ricerca, dalla poca ignoranza, dal fatto che non si vogliano cercare le fonti e discernere le cose, soprattutto capire quando si fa informazione obiettiva, e bisogna ovviamente informare su cose serie come la guerra, guerra, omicidi piuttosto che mantenere una cosa leggera, perché serve anche un po' di leggerezza nella vita.
0: E senza contare che con l'intelligenza artificiale ci siamo ulteriormente rovinati, infatti, perché possono creare di tutto.
1: Se non
0: adesso
1: usata con, ovviamente,
0: se la dovete usare sopra di me, mi raccomando, fatemi magra. Cioè, è proprio, uno dice, mo la uso, fatemi magra.
1: Ascolta, a proposito di ironia, siccome non ti fermi mai, né, con Massimo Cerbone per i video, per farci ridere, farci riflettere, ma anche per supportare le donne, coloro che vivono un momento anche un po' triste, chi la mattina si alza e non sempre ha una grande carica di autostima, tu ci infondi questa. Noi lo facciamo quotidianamente in radio, stando a fianco anche a chi è solo in casa, e tu la infondi con i video, soprattutto con i tuoi sketch, come quello che farei con noi a Radio Puglia, ma soprattutto hai realizzato una nuova canzone.
0: Sì, tutto nasce ad ottobre, quando la Cuore Nero Studio mi ha contattato chiedendomi se volessi fare una canzone. Cioè, io sono rimasta abbassita, anche se è sempre stato un sogno che avevo lì nel cassetto. Ovviamente gli ho detto, io non sono cantante. Ho detto, no, non ti preoccupare, hai il potenziale per poterlo fare. Ho detto, guarda, accetto solo una condizione. Il mio sogno è fare una canzone che parli della bellezza delle donne, in tema ironico, comico, e che debba mandare un messaggio, ovvero soprattutto l'estate noi donne ci facciamo problema della prova costume, e la cellulite alle cosce, e andiamo correndo in palestra sperando che la palestra ci faccia miracoli in 2-3 settimane, questo non accade, ma nemmeno se ti fai 2-3 anni, io sono la conferma. Quindi ho detto, dobbiamo fare una canzone che parli di questo, che sia una botta di autostima. Quando abbiamo scelto il titolo, io ho proposto subito Sì Tu, perché è proprio l'inizio del ritornello.
1: Sì te stessa.
0: Sta proprio ad indicare Sì Tu.
1: Sì te stessa, soprattutto perché quello che vogliamo veicolare con questo brano in generale, anche seguendo Checca Barese sui suoi canali social, sul canale YouTube, è che quello che deve arrivare è la luce e la luminosità dell'anima delle persone, perché il corpo è la bellezza, ahimè, per fortuna cambiano, si evolvono, invecchiamo, ma quello è il frutto della nostra crescita, della nostra consapevolezza, e quello che però non ci abbandona è l'anima, la bellezza del nostro carattere.
0: Ecco, perché la bellezza prima o poi sfiorisce, a meno che non ti dai a un chirurgo estetico, con un altro paio di maniche. Però la bellezza, quella esteriore, può sfiorire perché si va nella vecchiaia ed è normale, il percorso della vita, però quello che rimane è il noi stessi. Quindi il punto della canzone è proprio quella: si è belli così come si è. Quindi amatevi donne, e amatevi soprattutto ascoltando questa canzone.
1: Soprattutto perché si è comunque belle anche diciamo con qualsiasi difetto, ma perché quello che noi chiamiamo difetto in realtà è la nostra originalità, è quello che nessun altro ha.
0: Nel senso, se avete le tette a pince, non vi fate problema, capito? Io ce le ho. Non ce la fa.
1: È la percezione culturale anche, è il cambio culturale che dobbiamo dare anche al corpo, no? Che non deve essere strumentalizzato, non deve essere sessualizzato.
0: Sì, ma perché c'è troppo questo stereotipo, soprattutto sui social, di perfezione, bellezza
1: perfetta.
0: Gli anni
1: 80-90 ne sono stati anche uno slancio a livello pubblicitario, pertanto diciamo, cerchiamo di cambiare un po' la nostra mentalità.
0: Sì,
1: siamo belle,
0: ecco,
1: sempre comunque. La cosa bella è che siamo persone vere, buone, eticamente sostenibili, dico io, tutto
0: sostenibili, brave, e anche differenziabili. Nell'umido.
1: La vuoi lanciare tu su Radio Puglia? Poi la potete richiedere al 333-166-5757. La nuova canzone di Checca Barese, potete anche vedere il suo video.
0: E c'è anche da dire, con la partecipazione di Miss Fritti, che siccome io canterò in italiano, mancava la canzone quel tocco di baresità che mi rappresentasse. Quindi mi sono affidata a lei, che siamo amiche, che la saluto, che sicuramente ci sarà ascoltando. E gli ho
1: lei
0: detto,
1: vive in Inghilterra?
0: Vive in Inghilterra, però anche lei c'ha l'app di Radio Puglia, quindi vi ascolta.
1: Infatti.
0: Ecco, gli ho detto, ho bisogno che mi aggiungi quella verve barese, e infatti ha dato proprio il tocco di classe, la ciliegina sulla torta. Poi il 19, quando vengo, ne parliamo meglio, che sono lì insieme a voi.
1: Ci
0: quindi
1: vediamo,
0: preparati
1: di persona.
0: Per il balletto,
1: infatti,
0: che fare il balletto.
1: Faremo il trend il 18 appunto luglio, ci vedremo sempre.
0: Facciamo un trend,
1: per
0: trend
1: il trend, trendune della Sì Tu su Radio Puglia, Checca Barese, Mix Fritti.
0: Grazie.
1: Poi c'è Massimo Cerbone invece nel video, non c'è invece in
0: sì,
1: voce
0: Massimo
1: nel video.
0: Cerbone,
1: nell'audio.
0: No, Massimo non ha detto, non mi fa fare né il balletto né a cantare. poi ti faccio tutto. Nel video verrà visto alle 14, tutti sintonizzati su YouTube, sul canale di Massimo Cerbone, verrà pubblicato il video. Quindi oggi
1: 12 di giugno qui su Radio Puglia alle 12.35 stiamo lanciando la canzone Sì tu di Checca Barese featuring Miss Fritti, e alle 14 noi l'avremo in anteprima, ve la stiamo facendo ascoltare in anteprima, alle 14 il video che potete visionare sul canale YouTube di Massimo Cerbone, dove lui è uno dei protagonisti di questo video. Ci
0: insieme
1: vediamo presto
0: Max, ad Antonia Caputo,
1: alle tue checche, e alle tue pupe di zucchero, le pupe di Checca Barese. Ciao,
0: un abbraccio, grazie.

0: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
1: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.
1: Vamos, listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.

0: Salut.
1: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Un calo termico, locale instabilità per questa giornata, ma sarà una questione solo di poche ore perché già da venerdì il tempo andrà gradualmente a migliorare, avremo solo un aumento della ventilazione. Con l'approssimarsi del weekend avremo poi un nuovo rinforzo dell'anticiclone, tempo stabile, temperature in graduale risalita. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 12 giugno 2026. È il 163esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Guido e Sant'Onofrio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Onofrio. Il nome ha origine egizia e significa colui che sta sempre bene. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il bianco e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
0: Il 12 giugno del 1965 i Rolling Stone lanciano la canzone I Can Get No Satisfaction, che diventerà uno dei brani più celebri della storia del rock. Singolo scritto da Mick Jagger e Keith Richards, è stato collocato alla seconda posizione nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone, mentre VH1 l'ha posizionata in vetta alla classifica delle 100 più grandi canzoni rock and roll. Nel 2006 è stata aggiunta dalla Biblioteca del Congresso nel National Recording Registry. Il riff di chitarra del brano è uno dei più celebri della storia del rock.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 giugno ricordiamo George Walker Bush, Margherita Hack, Francesco Renga.
2: Le frasi del cinema.
0: Sempre in alto, mira e va. Esci dalla mediocrità. Non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. Però, se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. Dal film La spada nella roccia.
2: Proverbio del giorno.
1: Nella casa in cui entra il sole non entra il medico. Proverbio brasiliano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 12 giugno 2026 pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Unire la teoria alla pratica è senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita, e ce la state facendo. Con un po' di pazienza infatti applicherete alla realtà le conoscenze acquisite con buoni risultati. Toro, il vostro umore è molto migliore rispetto ai giorni passati. Sapete affrontare i compiti con maggiore calma e i risultati, manco a dirlo, sono migliori. Capirete da soli che siete sulla giusta strada per raggiungere i vostri obiettivi. Gemelli, il semaforo è acceso sul rosso. Mancanza di concentrazione e indiscrezione saranno i vostri punti deboli. Non rassegnatevi e datevi da fare per rimettere in piedi la baracca. Se inciampate, rialzatevi. Cancro, per chi è alla ricerca di una nuova occupazione ci sono buone novità in arrivo, ma soltanto se le vostre carte sono più che in regola, altrimenti non sarà facile farsi notare, dovrete bussare a parecchie porte. Leone, potrete dedicarvi tranquillamente alle vostre occupazioni senza che nessuno vi venga a disturbare, ecco che allora il vostro rendimento sale e il capo vi gratifica con delle belle parole davanti a tutti, non si escludono anche buoni guadagni. Vergine, giorni in cui la vostra intraprendenza sarà premiata anche da maggiori opportunità lavorative. Questo perché di sicuro non vi farete scappare di mano le occasioni migliori che certamente avrete. Per i single è l'ora di mettersi alla ricerca di una storia vera. Bilancia, ritroverete equilibrio e serenità interiore lasciando andare le cose per il loro verso, senza ostinarvi a forzarle. Nella cura del corpo non siate troppo negligenti, né al contrario troppo allarmisti. Scorpione, gli astri vi sorridono e sotto la loro benevola luce tornate finalmente a occuparvi di certe faccende che negli ultimi giorni siete stati costretti a trascurare. Ascoltate i suggerimenti di un amico. Sagittario, piccoli problemi da affrontare che faranno saltare i vostri programmi e il vostro autocontrollo. Imbronciati e insoddisfatti non riuscirete a interagire come desiderate con il partner. Fortunatamente da domani le cose cambieranno. Capricorno, una buona giornata per voi. Potrete comunicare con chiarezza e onestà con tutte le persone che vi interessano. Se c'è qualcuno di speciale a cui da tempo vorreste far capire qualcosa, questa è la giornata giusta per farlo. Acquario, uno sguardo dal ponte vi mostra un'acqua azzurra, limpida. La settimana ora riprende slancio e interesse da parte vostra, ma anche delle stelle. Sarà facile come bere un bicchiere d'acqua, fare progressi, guadagnare e in qualche caso mettere a segno un bel colpo. Pesci, un filo di nervosismo oltre ad avvolgere l'intera giornata rischia di indirizzarvi su strade sbagliate, dove regnano complicazioni e intrighi. Di fronte a una responsabilità affettiva o professionale troppo vincolante, preferirete defilarvi opponendo un netto rifiuto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti!

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Uno stato d'animo.
1: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Un calo termico, locale instabilità per questa giornata, ma sarà una questione solo di poche ore perché già da venerdì il tempo andrà gradualmente a migliorare, avremo solo un aumento della ventilazione. Con l'approssimarsi del weekend avremo poi un nuovo rinforzo dell'anticiclone, tempo stabile, temperature in graduale risalita. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: l'almanacco del giorno. Venerdì 12 giugno 2026. È il 163esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Guido e Sant'Onofrio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Onofrio. Il nome ha origine egizia e significa colui che sta sempre bene. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il bianco e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 12 giugno del 1965 i Rolling Stone lanciano la canzone I Can Get No Satisfaction, che diventerà uno dei brani più celebri della storia del rock. Singolo scritto da Mick Jagger e Keith Richards, è stato collocato alla seconda posizione nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone, mentre VH1 l'ha posizionata in vetta alla classifica delle 100 più grandi canzoni rock and roll. Nel 2006 è stata aggiunta dalla Biblioteca del Congresso nel National Recording Registry. Il riff di chitarra del brano è uno dei più celebri della storia del rock.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 giugno ricordiamo George Walker Bush, Margherita Hack, Francesco Renga.
2: Le frasi del cinema.
0: Sempre in alto, mira e va, esci dalla mediocrità. Non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar.

0: Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. Però, se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. Dal film La spada nella roccia. Proverbio del giorno.
1: Nella casa in cui entra il sole non entra il medico. Proverbio brasiliano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest. Una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti. A cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

Flash, volevo capire, io penso che qualcuno forse si stia chiedendo, io invece volevo capire, ma tu Arianna che cosa ci fai in radio di venerdì pomeriggio? Intanto buon pomeriggio a tutti, io sono Arianna e sarete in mia compagnia fino alle 18 in questo pomeriggio neri insieme. Oggi ci sono eccezionalmente io, abbiamo fatto un change con Oronzo, solitamente io sono con voi il martedì e giovedì pomeriggio, ma oggi questo piccolo change va in maniera diversa questo pomeriggio, lo facciamo in compagnia il venerdì, solo per oggi. Come state? Come va? Ci avviciniamo al fine settimana, a quanto pare questo fine settimana non sarà proprio dei migliori a livello di tempo perché si prevede vento, si prevede tempo non proprio buono, quindi per tutti gli amanti del mare mi dispiace ma dovrete attaccarvi alla sediolina, mi sa, se volete prendere il sole. Detto questo, fatevi sapere come state al 333-166-5757. Che programmi avete per questo weekend? Intanto ci ascoltiamo Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima.

0: domenica.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: la pietra per me.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
3: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.

0: materasso che vuoi tu. La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

pomeriggi nei vari lidi e nei locali estivi. Adesso invece arriva Vasco Rossi con Non l'hai mica capito.

salutiamo Leonardo e vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333-166-5757.

Ma lo sapete che nella vita si può essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza per forza sentirsi obbligati a rincorrere un ideale di perfezione? Perché è giusto concedersi quell'errore, è giusto essere imperfetti, essere naturali, essere se stessi, senza dover necessariamente assecondare le aspettative esterne. E quindi siate sempre autentici. E ce lo dicono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con questo nuovo brano uscito proprio oggi, Canto d'amore.

0: Se ti trema la terra, tu non tremare. Vai avanti. Un vero e proprio canto d'amore quello di Angelina Mango e Marco Mengoni che tornano insieme dopo 2 anni.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Sire i nostri amici a quattro zampe, la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. E coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
7: O Arianna.
6: Pomeriggio
7: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
6: È un peccato se non ci sei.

con Flamenco Paranoia. Ancora buon pomeriggio a chi si è appena collegato. Io sono Arianna e sarete in mia compagnia fino alle 18 per questo pomeriggio neri insieme. Un bacio ad Anna da Conversano e salutiamo tutte le persone all'ascolto. Al 333-166-5757 potete sempre interagire con noi. Arrivano Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1 più 1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva... Arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: anche noi lo vorremmo questo sole, però a quanto pare si sta facendo desiderare di nuovo. Cioè, mi sa che qualcuno di voi che non è amante del sole avrà fatto una macumba, perché questo vento, questo sole che gioca a nascondino, davvero, cioè, non ce l'aspettavamo adesso. Era partito il caldo, era partita l'estate, invece no, si fa ancora desiderare, soprattutto con molto vento questo weekend. E volevo chiedere ai nostri ascoltatori, ma quanti di voi sono temerari e al mare ci andranno anche con il vento forte? Fatemelo sapere al 333-166-5757.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno, ore 20:30, Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte in collaborazione con Radio Puglia.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Nunzia ci dice che no, io non credo proprio, al mare non ci andrà Nunzia. Questo vento lo ferma, lo fa stare a casa, niente niente mare per Nunzia. Voi invece che fate con questo vento? Ci andate ugualmente al mare oppure preferite evitare che vi venga il mal di testa da cervicale, da sinusite e chi più ne ha più ne metta? Che fate questo weekend? Come lo passate? Mare col vento o meglio casa o altro? Al 333-166-5757. Arrivano Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.

ci scrive: ma certo che ci vado al mare col vento, tanto al massimo torno a casa facendo windsurf senza tavola. Beh, mi sembra giusto, anche perché poi da Monopoli per forza sono amanti del mare i monopolitani, è difficile che ci sia un monopolitano che non ami il mare. Ci sono, ma sono molto molto rari. Tu che fai questo weekend? Vai al mare con il vento o no? 333-166-5757. E a proposito di vento, arrivano Giovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
7: Stai senza pensiero.

Pomeriggio Neri insieme su Radio Puglia. A brevissimo andiamo in pubblicità, ma subito dopo vi spiego, anzi vi consiglio dove eventualmente andare a mangiare la zampina questo weekend, perché se state pensando, piuttosto di andare a mangiare la solita pizza, di andare a mangiare qualcosa di diverso, c'è un posto molto molto vicino a noi nel quale la zampina è davvero davvero buona.

0: sarà per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

consigliamo è assolutamente San Michele di Bari, un bel panino con la zampina. A maggior ragione adesso, perché a quanto pare la zampina di San Michele di Bari è diventata un prodotto IGP. È un grandissimo traguardo questo per la Puglia. Ovviamente la zampina di San Michele è nata a San Michele ed è giusto che San Michele abbia il riconoscimento al 100% di questo prodotto buonissimo, che con nel panino è ancora più buono. Già è buona così al piatto tranquillamente con forchetta e coltello, ma nel panino è proprio, come si suol dire, la morte sua. Quindi a San Michele la zampina è entrata a far parte del patrimonio delle produzioni agroalimentari di qualità, riconosciute e tutelate a livello comunitario. Tutti a San Michele a mangiare la

0: A Radio Puglia sono le ore 17.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati. Irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
8: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
10: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

0: ripensando da dove vengo, la strada che ho fatto e tutto quello che ho passato per arrivare fino a qui, l'Olimpico ha un valore incredibile. È così che Roma ha accolto Achille Lauro con uno stadio sold out e l'abbraccio di una città che canta ogni parola. È uno show davanti a 60.000 persone. Sarà stato un concerto spettacolare. Se qualcuno di voi all'ascolto era presente a Roma, ci faccia sapere com'è stato questo concerto, perché i feedback dai social sono davvero davvero positivi.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
0: E ancora buon pomeriggio a tutti da Arianna. Questo è Pomeriggio Nerd e sarete in mia compagnia fino alle 18. Per poi dare spazio alle 18 alla Ranking Song, la classifica delle canzoni attuali più ascoltate su Radio Puglia. Al 333-166-5757 potete interagire con noi.
1: Radio Puglia.

0: Antonio da Gravina augura buon onomastico al suo amico Onofrio. E se anche tu vuoi fare gli auguri a qualcuno per il suo onomastico, per il suo compleanno, o semplicemente vuoi fare una dedica speciale a qualcuno, il numero da ricordare è 333-166-5757. E ti consiglio di ricordarlo questo numero, perché domani c'è Sant'Antonio in arrivo. Poi il 15 c'è San Vito, questa è una settimana piena, piena, piena di onomastici e chissà poi quanti compleanni. Quindi mi raccomando, gli auguri attraverso noi di Radio Puglia sono sicuramente ancora più speciali.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
7: Ti svegli col mal di schiena e

0: A teraz so che vuoi tu.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: suave. Todos abajo.
1: Facciamo animazione su Radio Puglia oggi. Abbiamo deciso così perché vogliamo farvi ballare. Quindi mi raccomando,
0: muévanlo
1: tutti giù.
0: Suavecito.
1: E adesso tutti su, piano
0: arriva.
1: Piano.
0: Arriva.
1: Arriva.

0: non siamo impazziti, è che semplicemente avevamo voglia di farvi ballare un po'. Quanti di voi ascoltando queste canzoni ballano? Perché oltre al fatto che sta arrivando il weekend, quindi un po' di ritmo, di energia per affrontare questo weekend di vento e di sole che fa, che gioca a nascondino, ci vuole. Ma soprattutto leggevo che una recente meta-analisi del 2026 ha evidenziato effetti positivi di diversi interventi basati sulla danza nel miglioramento dell'umore e nella riduzione dei sintomi depressivi. Quindi, amici all'ascolto, ballate quando siete di cattivo umore, ballate, perché ballare fa bene a tutti. È chiaro che non è proprio la soluzione a tutti i problemi, ma sicuramente li alleggerisce parecchio. E proprio per questo noi a Radio Puglia vogliamo farvi ballare e continuiamo ancora con questo mambo.
1: Radio Puglia.

0: Calcio Gruppo. Tutto. Buona serata.
1: Ottimo, ottimo, ottimo. Sono molto, molto contenta. Salutiamo la nostra amica Grazia. Domani ballerà, balla anche per noi, mi raccomando. E ovviamente siamo molto felici di mettervi di buon umore. C'è qualcuno che dice no, non il mambo. Ma infatti, non a tutti può piacere il mambo, non a tutti piace la baciata, la salsa. Ognuno balla con quello che più sente suo. E quindi noi questo vi chiediamo: qual è quella canzone che vi fa ballare? Ecco, vi regaliamo questo piccolo jukebox oggi. Una canzone che vi fa venir voglia di ballare o che vi fa ballare. Al 333-166-5757.
2: Buon divertimento da Radio Puglia. La radio che spinge, Radio Puglia.

0: qualcuno mi scrive che ho sbagliato, perché questo non è un mambo, questo è un cia cia cia. Ecco, io non sono una grande intenditrice, mi sono affidata al titolo che dice mucho mambo, perciò ho dato per scontato che fosse un mambo. Ma secondo voi che cos'era questo brano? Era un cia cia cia o un mambo? Ecco, vediamo se ho sbagliato oppure se non ho proprio sbagliato del tutto. O sarà magari una mazurka, ecco. Al 333-166-5757.
1: Quindi questo è il cia cia cia, giusto? A me piace tanto il cia cia cia, tantissimo.
0: Mazurka!
1: No, era cia cia cia. Il mambo fa in un'altra maniera, è troppo lento.

ringrazio appunto per avermi spiegato che non si tratta di un mambo, o meglio, si dice che non sia un mambo. E ringrazio anche l'altra nostra amica all'ascolto che ha specificato che non si trattava di un mambo. Detto questo, in ogni caso, che sia mambo, che sia cia cia cia, che sia baciata, che sia tutto quello che vogliamo, vai!

0: racconto di una persona a me molto vicina che ha 88 anni e credetemi, è piena di problemi e di dolori, ma quando sente la musica non riesce a fermarsi e soprattutto balla benissimo, sembra che lei non abbia più niente. Questa è una mia zia e credetevi, ve lo ripeto, è tremenda, quando balla passa tutto.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com. A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Unico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri. Te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

0: cura la depressione. Il ballo ti fa dimenticare i problemi e i dolori, ma a chi piace ballare? Certo, sicuramente a qualcuno potrebbe anche non piacere, però è risaputo che sicuramente per chi ama anche mettere semplicemente due passi, questo può aiutare tantissimo. E infatti poi c'è Paola da Trani che ci dice: ballare mi fa sentire viva, è come trasformare le emozioni pesanti in energia positiva. E quindi cerchiamo sempre, sempre di mettere due passi, anche chiusi in una stanza, anche senza farci vedere da nessuno, semplicemente con delle cuffie o con la musica ad alto volume, noi, la nostra stanza, due piedi che si muovono e tanta energia positiva per tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. C'è in prevalenza sereni sulla Puglia nelle prossime ore, sulla Basilicata qualche nuvola in più, ma con il basso rischio di precipitazioni. Ci attende poi un weekend stabile ed assolato, con alta pressione in rinforzo e temperature in ripresa di qualche grado, con punte massime che sabato saranno intorno ai 30 gradi, domenica potranno andare anche al di sopra. I venti in prevalenza deboli, con mari infatti poco mossi. Tutti i dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Una novità musicale, una super novità musicale, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buonasera Radio Puglia, sono Sandra. Per me la musica è tutto. Io la mattina appena metto il piede per terra devo accendere la radio, e poi quando vado a ballare il caraibico io dimentico tutto quello che c'è intorno, lascio tutto a casa e non penso a più nessuno. Il ballo mi fa liberare la mente. Buonasera.
2: Ciao Sandra, che bello, bello, bello, bello. Siamo veramente felici di sapere che la musica abbia questo grande potere su tanti di voi, la musica e la danza. Continuate così.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Kikiriki!
5: La festa è qui!
6: Sì, al parco giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha pensato di passare questo weekend a Gallipoli, perché forse lì vento non ce ne sarà, chissà, occhio, perché prestate attenzione a come girate per il paese, perché c'è un divieto fino al 30 settembre di girare in bikini. C'è questa ordinanza per l'estate che è estesa a tutta la città, quindi niente torso nudo, niente bikini. Attenzione, perché il sindaco è arrabbiato e dice che bisogna essere decorosi in giro per la città.

0: abbiamo in diretta Rocco da Bari che vuole dire qualcosa. Pronto?
1: Volevo complimentare, io sono un assiduo ascoltatore della vostra radio, va bene?
0: Perché grazie.
1: La mia vita la passo principalmente in auto, va bene?
0: Come mai? Quindi... Ah, ti dobbiamo... Ti... Rocco? Eccoci, ci siamo. Pronto?
1: Io.
0: Sì, dicevi.
1: La mia professione è la più bella di questo mondo. Sono un agente di commercio, sono per cui la maggior parte della mia vita la passo in auto.
0: Macchina.
1: E quindi passare tante ore in macchina e avere come compagnia voi mi rende tantissimo felice.
0: Grazie.
1: Poi sentire la tua voce, guarda, è una cosa che mi fa veramente piacere.
0: Mi sto emozionando, sono diventata rossa, non solo di capelli ma anche in faccia. Grazie.
1: Addirittura.
0: Grazie,
1: dai,
0: davvero, grazie.
1: Non mi aspettavo tanto, va bene?
0: Certo.
1: Ok, buon lavoro.
0: Possiamo dire a tutti di che cosa ti occupi? Agente di commercio, ma di cosa in particolare?
1: Del settore più bello di questo mondo. Io vesto le donne,
0: wow,
1: da sopra e da sotto.
0: Ah! Nel senso che immagino abbigliamento e poi forse sotto anche l'intimo, giusto?
1: Benissimo.
0: Alla grande.
1: Hai centrato, benissimo.
0: Va Rocco, bene. Grazie, okay. Grazie davvero. Un bacio grande, buona serata.
1: Un bacione a voi e buon lavoro. Ciao.
2: Arianna, sono passate le 18 e...
0: Non me ne sono accorta, il tempo è volato.
2: Non è che vorresti presentare la classifica con me, magari?
0: Ma certo, la presento e vado...

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
1: Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
12: Abbiamo sforato stasera, però ci siamo. Concludiamo il nostro pomeriggio Ner insieme, l'ultimo di questa settimana in cui ci sono stata eccezionalmente di venerdì, ma di solito la mia compagnia è il martedì e il giovedì. Io vi ringrazio perché come sempre siete sempre in tanti, sempre fantastici. Buon weekend e mi raccomando, acchiappatevi perché questo weekend si vola.
13: Un bacio a tutti. Aspettarli, dove vai?
12: Dove vai? Dai, dove dai. Vai?
13: Presentiamo la classifica di Radio Puglia.
12: Vabbè, ci sto.
13: Sai, poi se ci sei oggi meglio ancora perché non ho voce.
12: E me ne sono accorta.
14: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: consiglio a tutti voi, dato che Danny stasera non ha voce, lo sentite, sta facendo la tosse, parlate voi, fate voi tutto, mandate i vocali al nostro numero 333-166-5757.
1: Fatela voi la classifica.
0: Fatela voi la classifica.
1: Nel senso, fate, presentatela voi.
0: Ecco.
1: Magari mandateci un messaggio, scrivete Danny, io ci sono per registrare un vocale,
0: per annunciare
1: tutte le canzoni.
0: Perché?
1: Io vi do la lista su WhatsApp.
0: E fate voi.
1: E poi mi fate tutti i vocali.
0: Sì.
1: Ogni vocale una canzone.
0: Giusto, perché io purtroppo devo andare. Però non me lo fate stancare questo ragazzo, perché altrimenti torna a casa e non può parlare. Che male non sarebbe, però. Però torniamo a noi. Allora, al ventesimo, iniziamo dal ventesimo?
1: Sì.
0: Che facciamo? Okay.
1: O dal primo? Che dici?
0: No, dal ventesimo.
1: Okay, dai,
0: facciamo dall'ultimo al primo.
1: Ok, che okay, c'è stata un'eccezione dalle altre settimane.
0: Hai spoilerato il primo in classifica.
1: Sono partito dalla prima posizione.
0: No, dai, va bene, lo fai dall'ultimo al
1: va
0: primo.
1: Va bene,
0: ecco.
1: Questa volta dalla ventesima.
0: Dalla ventesima. Allora, al ventesimo posto abbiamo Fulminacci con Maledetto Me.
1: Poi Madame Marrakesh, Volevo Capire.
0: Madonna con Bring Your Love.
1: E alla 17.

La settimana scorsa al primo posto c'era Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Chissà, questa settimana si riconfermeranno al primo posto durante la ranking song di questa settimana. Oggi venerdì 12 giugno, e mi raccomando, questa è una diretta che ascolterete nuovamente domani e dopodomani alle 4 di pomeriggio e lunedì alle 18.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Questa è una traccia diventata rapidamente un fenomeno virale su piattaforme social come TikTok. Andiamo avanti con l'undicesima, anche questa credo sia un new entry. DJ producer Luca Schetti con Ti Vedo.
1: Ti vedo.

0: E anche questa è andata virale sui social. Luca Schetti, ti vedo, numero 11. Dopo la pubblicità scopriamo le prossime 10 posizioni. Grazie a Sofia che è in regia, che mi fa i suggerimenti in interfono.
1: Ti vedo.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno, ore 20:30, concerto Armonie d'Estate, a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

canzoni che andranno in onda senza interruzioni. Allora, siamo fermi al numero 10. Chi troviamo alla number 10? C'è Serena Brancale, che perde un po' di posizioni con Al mio paese. Poi al nono posto c'è Another con Talk to You. Poi Veri e Sasi, il titolo della canzone Cioccolata. Sta andando molto forte. È una canzone molto, ma molto.

0: DJ italiani Merco e Cremont. Allora, dopo la pubblicità torniamo sempre con la classifica di Radio Puglia, la ranking song, ascoltando le altre 5 posizioni per arrivare alla prima.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Cuore, fresche crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

stiamo ascoltando le canzoni più belle, più richieste, più ascoltate su Radio Puglia. Questa è la quinta, la quarta canzone più bella del ranking song è questa qui. Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, oppure PTN, su Radio Puglia.

Questa puntata di Ranking Song la potete riascoltare domani e dopodomani su Radio Puglia alle 16 e il lunedì alle 18. Buonasera da Danny e Sofia in regia per presentarvi il podio della Ranking Song. Allora, dai, sveliamo il podio. Terzo posto, Bad Bad, Shiva e Julien, sentite in sottofondo.

0: per me.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Venerdì 12 giugno, ore 19, Fabio Macaluso. Ore 21, Mauro Pescio.
8: La canti, la balli, la ricordi.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
7: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sport! Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: per me.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
8: Alza il volume e spicca il volo.
9: Con Radio Puglia.
8: Con Radio Puglia.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Obaldi. Stati Uniti-Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali, la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
2: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito: Teheran si rimetta subito in riga.
1: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia-Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. C'è in prevalenza sereni sulla Puglia nelle prossime ore, sulla Basilicata qualche nuvola in più, ma con il basso rischio di precipitazioni. Ci attende poi un weekend stabile ed assolato, con alta pressione in rinforzo e temperature in ripresa di qualche grado, con punte massime che sabato saranno intorno ai 30 gradi, domenica potranno andare anche al di sopra. I venti in prevalenza deboli, con mari infatti poco mossi. Tutti i dettagli vi attendono sull'app di Trevi Meteo.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno, ore 20:30, The Kids Are Already, esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota, a cura del maestro Donato Cellaro.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Ci vedo.
1: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu. Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazi, un mare di divertimento.
5: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia.

0: forte anche te.
1: Radio Puglia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: 이렇게 두 배 됐으면
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.